0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:41.
2: Meteo.
3: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3:29.
1: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:46 minuti.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato.

0: Ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
0: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 4 e 31 minuti.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6:33.
7: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:48.
2: Meteo.
3: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:02.
0: News.
6: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esseri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
7: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 23 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto ancora sulla polemica tra Quirinale e Palazzo Chigi relativamente al numero degli stranieri nelle classi italiane, ma c'è anche un faro sull'ONU, sulla

0: sull'intervento del presidente americano Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite e poi tanta altra politica interna, anche lo sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: stranieri in classe e tensione, il titolo al centro della pagina in alto, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. L'occhiello poi: deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. C'è poi l'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori liberali, noi, Kiev, Mosca al centro della pagina. Poi altra politica, l'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo. Ancora per quanto riguarda la politica, la polemica per l'uscita del generale Vannacci, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD, sono frasi sessiste, ma sentiamo allora cosa è successo, le parole di Roberto Vannacci durante un'intervista a Sky TG24.
1: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
0: Ancora sul Corriere della Sera, di taglio più basso e di spalla, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annientamento di Teheran. Ancora le altre notizie dall'estero, Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, fu colpito dagli Houthi. Al centro della pagina invece una buona notizia per la nazionale italiana di ciclismo, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, Monreal mondiali di ciclismo è la terza medaglia. Andiamo su Repubblica, Meloni sfida Mattarella, il titolo principale al centro della pagina in alto, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione, lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in consiglio dei ministri, confronto aperto con il governo. E poi c'è la foto del presidente Trump all'ONU che indica minaccioso il segretario dell'ONU Antonio Guterres, circo Trump all'ONU, accuso a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. E ancora Istat, disavanzo di bilancio 3 al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. In proposito ascoltiamo il commento del vice ministro e vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita, i risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
0: Sempre sulla prima pagina della Repubblica, di taglio più basso, poi le idee, le gonne corte, lo spazio allungato delle parole vietate, questo è un articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola, la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. Al centro della pagina anche qui le parole, l'immagine, la foto di Donald Trump all'ONU, Trump piccona le Nazioni Unite, il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. E poi di spalla, ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo, questo per quanto riguarda la cronaca. La sanità pubblica, poi il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Andiamo sul Messaggero, Meloni con della scuola è un caso, leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, e su questo argomento incalza il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ascoltiamo.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
0: In alto poi, sempre sul Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, e il Berlusconi, la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-1978. La verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, il titolo di apertura, caratteri cubitari, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia, il commento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E invece, per quanto riguarda il Libero, pubblica una vignetta, una caricatura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da Ministro dell'Istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede appunto il quotidiano Libero. Andiamo sul Tempo, Piantedosi, centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, continua Fanno da collante a una sinistra senza progetto. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, all'apertura del Sole 24 Ore, che oltre ad avere sotto la testata un faro sull'assemblea dell'ONU porta in primo piano il deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa, così appunto il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali i quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6:55 e tramonta alle 19:05. A Milano sorge invece alle 7:09 e tramonta alle 19:21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915 a New York 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 7 e 14 minuti.
8: News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Oggi è mercoledì 23 settembre. Ancora buona giornata da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Siamo in Lombardia. L'apertura principale: farà caldo anche in autunno. Questo è il titolo che sembra anche un avvertimento. Il ricercatore, il nuovo clima di Milano, trend in crescita. Trend in costante ascesa e sarà sempre peggio. Lo studio de ilmeteo.it: allarme per i ghiacciai e per il numero di notti tropicali nelle quali non si scende mai sotto i 20 gradi. E poi, sempre sulla prima pagina, di taglio più basso, politica, nuova fase a sinistra, ora serve cambiare i possibili nomi alle primarie, l'eredità di Sara. C'è anche una fotonotizia al centro della pagina, l'iniziativa sfera e basta, affitta il cenacolo per girare il video assieme al figlio. È la prima volta il rapper ora un programma di apertura per le famiglie delle periferie. Ci spostiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto: Calabresi scopre i disastri della PD, cortocircuito a sinistra, il giornalista pronto a correre come sindaco del Campo Largo boccia le giunte Dem, dalle liste dei nidi all'ascolto. A Milano serve un cambiamento vero, periferie arrabbiate. Sardone vuole candidarsi con la stessa squadra, e poi anche qui Sfera e Basta gira un video al cenacolo e polemica. Ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi, restiamo in Lombardia. Al centro della pagina l'indagine: crediti non riscossi e comuni bresciani mancano 45 milioni. Ci sono anche altre notizie: salute, ticket sanitari scattano i rincari, e poi ancora l'arresto, truffava gli anziani preso finto carabiniere. In Piazza della Loggia, processo strage, focus sugli sms di Lady Golpe. Poi al centro della pagina la fotografia: la storica limonaia del Garda, inagibile a tempo indeterminato, l'agrumeto museo di Tignale sfregiato dal maltempo. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, classi spopolate, chieste deroghe al ministro, lettera dalla provincia, rivedere i minimi per le prime a tutela di un presidio. E poi accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni, questa e la notizia di cronaca. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura è un fatto di cronaca molto grave: travolto e ucciso a 7 anni in bici, polemica sulle corsie ciclabili. L'Occhiello: incidente nel controviale di Corso Regina, il piccolo era con il padre, indaga la polizia municipale. Poi le associazioni senza dissuasori creano solo una falsa percezione di sicurezza. C'è il caso di Spalla, violenza nel parco, l'arrestato confessa, la madre del bimbo poteva ucciderlo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: non solo più vigili agenti, luce e grandi pulizie nei vicoli. Il vertice della sindaca Salis al Viminale sulla sicurezza, confermata la richiesta di fondi per assumere altri elementi di polizia locale, tra gli obiettivi anche il presidio fisso a Pre. Poi di Spalla, Sara Rizzea, Miss Savonese, l'integrazione è una ricchezza. Al centro della pagina: America scappa e regate in Francia, le vele si progettano a Genova, un altro orgoglio, diciamo in qualche modo, ligure di Genova in particolare. Ce ne andiamo dalla Liguria nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, di Spalla, Lega, il congresso, i veneti e il sogno irrealizzabile di Zaia candidato. E poi, senza patente aveva ucciso un bimbo, ci ricasca arrestato ad Adria, 73enne intercettato senza documenti di guida, scappa fermato dopo 20 chilometri di fuga. Andiamo in Emilia Romagna, il Corriere di Bologna: l'apertura, il turismo c'è ma la crisi si sente. Questo è un virgolettato, la vaglia Bologna Welcome: difficile trovare visitatori che pagano 60 euro a pranzo e cena. Il dibattito, i dati degli alberghi sono positivi, dobbiamo puntare sulle fiere, sui visitatori ad alta capacità di spesa. E al centro della pagina c'è la foto di Yannick Sinner, tennis, sorteggio favorevole, Bologna si prepara per rifare la storia. Davis, debutto con la Corea, sognando Sinner, Alcaraz. E poi di Spalla, il clima degli ultimi 50 anni a Bologna: 3 settimane di caldo africano in più. La Toscana, in Toscana l'edizione Firenze di Repubblica: la sanità, mancano 130 milioni per riuscire a chiudere i conti, lo sbilancio è di 380 milioni, il governatore Gianni ha promesso all'assessora Monni i 250 dell'addizionale IRPEF, ma il resto va trovato con i tagli in ASL e ospedali. E poi al centro della pagina, la nuova pista dell'aeroporto si è di nuovo impantanata tra ricorsi e burocrazia. C'è il piano al centro sempre della pagina con la foto: lavori al ponte all'Indiano, la partenza può attendere, ed è lì che poi si concentra spesso il traffico anche nella zona sud di Firenze. Andiamo invece adesso in Lazio, iniziamo dalla edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura al centro della pagina: ora c'è la truffa del falso medico, i carabinieri mettono in guardia sul nuovo imbroglio, vittime sempre anziani soli o fragili. Tra le scuse usate dai malviventi, operazioni inesistenti o apparenti o esami diagnostici a domicilio. In alto poi maestra violenta, genitori sotto shock, l'educatrice sospesa davanti al nido, papà e mamme sconvolti dai nostri figli, segnali sottovalutati. C'è anche un altro inserto, commissione sicurezza, piano notte, i gazebo diventano 40 e nasce il progetto studenti tutor. E poi la foto di ultimo abbraccio a sorpresa il suo popolo, l'evento, l'artista tra i fan accorsi a vedere il film del concerto evento. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, autobus lenti, il piano per nuove corsie, il titolo di apertura al centro della pagina, l'occhiello, trasporti, molti tratti del centro dove circolano 23 linee, i mezzi restano bloccati negli ingorghi e viaggiano alla media di 1 chilometro all'ora, poche preferenziali e spesso occupate, il Campidoglio accelera per creare altri 180 chilometri di percorsi dedicati. E poi cambiamenti climatici, lo studio per 39 giorni oltre 34 gradi e sul litorale il mare ha superato quota 30. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli, in alto, di spalla, porta un ricordo, si hanno 41 anni fa, caro Giancarlo, il tuo omicidio interroga il presente, ma al centro della pagina la fotonotizia, all'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare, l'inno di Bennato e l'incontro con i Monelli, quest'isola è terapeutica, così appunto il virgolettato del cantautore partenopeo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6.55 e tramonta alle 19.05. A Milano sorge invece alle 7.09 e tramonta alle 19.21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915 a New York 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
12: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
13: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla Procura Generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
12: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
13: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
12: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
13: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che afferma gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
12: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: GR News.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Cristoforo, e quello cos'è?
16: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
15: E che ci fai?
16: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
17: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
16: Oh ragazzi, un altro mondo.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
25: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 35 minuti.
25: News.
26: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran, le parole più dure. Un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esseri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
25: Viabilità.
0: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia verso Milano code per il traffico sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Ci sono poi code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Ovest tra Corsico e Assago verso la 1. In A1 complici un incidente e un cantiere di lavori. Ci sono code a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sul tratto toscano della 1 circa 5 km code tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli. Verso Roma code sulla Pontina tra Spinaceto e l'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania verso Napoli ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto.
25: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, ne dico oggi, mercoledì 23 settembre, una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora partiamo con la nostra rassegna dei quotidiani sportivi, come sempre o quasi sempre. sempre dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina si parla di nazionale, si parla di nazionali, soprattutto Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. E poi Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio, il CT dell'Under, gli italiani, il Como. In alto invece Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani, gli ultras dello stadium insulta Mazzola, solo una multa, e questo diciamo è anche oggetto di grande polemica nel mondo del calcio, ma in generale, più in generale nel mondo dello sport. Di spalla poi la svolta rossonera, Milan a da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. C'è anche una notizia importante che riguarda i colori azzurri, riguarda però il ciclismo in Canada, l'oro mondiale della staffetta con Ganna. Andiamo, ci spostiamo adesso invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura, quel posto è di Lucio, c'è proprio Luciano Spalletti in primo piano, e candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Ascolti TV, solo la Juve supera il milione, la corsa alla quarta piazza vede favoriti bianconeri davanti a Milan, Lazio e Napoli. Carnevali ha scelto Neto per sostituire Grabar e lavora alla creazione di un nuovo team di scout. Di taglio più basso poi Baldini, ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. E poi le notizie dai club, attacco in crisi per quanto riguarda il Napoli, Allegri ha perso 36 gol, le partenze e gli infortuni hanno tolto a Max concretezza in avanti e c'è Højlund da ritrovare. Ancora campione rinato, si parla del Milan, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, con la rete al Lecce ha convinto anche Amorim, sul tavolo il contratto fino al 2031. E poi la Roma, il gioiello di Gasp, Roma è tutto un altro Dybala, condizione fisica al top grazie al nuovo preparatore diventato leader e trascinatore, così appunto la prima pagina del Corriere dello Sport. Dal Corriere dello Sport ci spostiamo su QS, il quotidiano sportivo, in alto insieme alla testata by Pio e storie, taria d'assalto con gli Esposito, il nostro sogno fin da bambini. E poi ragazzi in volo, missione iridata, Under 20, semifinale Italia Spagna. Al centro della pagina la copertina, diciamo in qualche modo, è dedicata al successo dell'Italia del ciclismo ai mondiali di ciclismo a Montreal, una squadra tutta d'oro, il titolo, c'è tanto di immagini, di foto con tutti i protagonisti, mondiali di ciclismo trionfo azzurro con la staffetta mista, questo il titolo. Ma ci sono altri sport in evidenza, europei di volley, questa sera la nazionale al test, Finlandia quarti di finale con la Trappola, la partita inizierà alle 21:05, ce lo ricorda appunto il quotidiano sportivo. Di taglio più basso il tennis, il 25 novembre debutto Davis, c'è la Sud Corea, l'incognita resta Sinner. E poi più in basso, ok sul ghiaccio, Tour de Force per Milano, tre trasferte in quattro giorni, stasera si gioca in Austria, ma c'è la settimana di Inter e Milan, Serie A in ferie, ma tanti big non si fermano, lavoro gli infortunati di Marco e Çalhanoğlu, e Pulisic corre per migliorare la condizione. Andiamo anche su Tutto Sport. Pio meglio di me a 21 anni, ma diventi più cattivo. L'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio, esclusiva con Toni. Il bomber dell'Italia Mondiale 2006, Esposito, ha imparato da due maestri come Lautaro e Thuram, deve solo crescere sotto porta. Mancini, la CT giusto, ottimo il 4-3-3 per il futuro, scommetto su Sissé e Favasuli. Al centro della pagina poi rivoluzione per i nuovi Ildiz, Juve, i primi 100 giorni di Carnevali, ecco come saranno i prossimi. Poi c'è l'intervista a Graziani, Cacciamani tra i migliori, il futuro è suo, Ciccio, la mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare ancora di più, una vergogna il rigore negato al Toro contro il Bologna. Anche qui in evidenza Riecco Baldini, Under 21, il nostro calcio, più Frosinone che Como, e poi il richiamo al successo della nazionale italiana di ciclismo ai mondiali a Monreal, mondiali ciclismo staffetta d'oro, il titolo a Monreal, storico trionfo nella cronomista. C'è anche spazio per il tennis e anche poi per il volley, tennis il sorteggio, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea, e ancora la bolgia di Torino per la semifinale, parliamo di europei di volley, quarti con la Finlandia alle 21:05. Andiamo sui quotidiani più regionali, anzi più di team in qualche modo, perché c'è il Romanista in evidenza, senza soste, l'immagine è abbastanza eloquente, testa a Como, dopo un solo giorno di riposo la Roma di Gasperini già tornata al lavoro, e sono almeno 7 i probabili titolari verso la sfida di Sinigaglia, rimasti a Trigoria a disposizione del tecnico. In alto poi c'è un richiamo del calcio femminile, debutto Champions in casa del Leuven, naturalmente l'oggetto è sempre la squadra della Roma, e poi stadio in discesa, Pietralata, ultimi step, incassato anche l'ok della soprintendenza, la gioia Dybala mai così presente nelle prime 6 gare ufficiali tra Serie A e Champions, in campo per 497 minuti, invitato con Molina all'addio di Messi contro l'Argentina, e poi c'è un richiamo nazionale venerdì a Roma, sfida al Belgio. Per chiudere anche uno sguardo al Laziale, in edicola oggi Gattuso dice grazie press, c'è proprio l'immagine del presidente Lotito con l'ex CT della nazionale, c'è l'editoriale di Carlo Cagnetti, grazie press, appunto si duplica in qualche modo questo titolo, che peraltro è anche un virgolettato. E con i quotidiani sportivi per oggi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 7:45 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
9: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
0: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia verso Milano code per il traffico sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Ci sono poi code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest tra Corsico e Assago verso la 1. In A1 complici un incidente e un cantiere di lavori. Ci sono code a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sul tratto toscano della 1 circa 5 km code tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli. Verso Roma, code sulla Pontina tra Spinaceto e l'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania verso Napoli ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto.
5: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 23 settembre, ancora buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi i riflettori della stampa internazionale sono tutti o quasi tutti puntati su New York, naturalmente sul Palazzo di Vetro, dove i leader della Terra sono riuniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma le prime pagine non solo i grandi discorsi diplomatici, ma anche le tensioni geopolitiche reali, le mosse dell'amministrazione americana, in particolare guidata naturalmente da Donald Trump, i conflitti in Medio Oriente e l'ombra ingombrante dell'intelligenza artificiale che per la prima volta sbarca ufficialmente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lo vedremo più avanti. Partiamo però dal New York Times. L'apertura del quotidiano newyorkese si concentra sulla complessa e anche, se volete, spregiudicata strategia geopolitica del presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. I titoli principali evidenziano il drastico out-out lanciato a Teheran. Il presidente americano ha dichiarato apertamente che Teheran si trova davanti a un bivio definitivo, ovvero stringere un accordo globale oppure affrontare il rischio concreto di essere annullato. Allo stesso tempo, tuttavia, il Times fa notare un paradosso tipico dell'inquilino della Casa Bianca, che sul fronte interno adotta invece toni concilianti con figure a lui storicamente distanti. Spicca l'incontro formale tenutosi alla Gracie Mansion con il sindaco progressista di New York Zoran Mamdani per discutere di un mega piano per l'edilizia popolare e la gestione dell'immigrazione nel Queens. La CNN accende invece i riflettori sul caso mediatico che sta sollevando durissime polemiche legali e costituzionali proprio negli Stati Uniti. La conosciamo, ne abbiamo parlato anche ieri. La Casa Bianca ha imposto un severo e controverso bando verso alcune delle principali reti televisive e testate giornalistiche nazionali, scatenando una reazione compatta e solidale di tutto il comparto dell'informazione, soprattutto quella dell'informazione televisiva. Molte reti hanno infatti parzialmente interrotto, ridotto addirittura la copertura delle attività presidenziali per protesta, mentre l'amministrazione si difende e lancia la sua personale piattaforma mediatica battezzata ironicamente dagli analisti Trump TV. Adesso andiamo invece nel Regno Unito, quindi attraversiamo l'oceano, ci spostiamo nel vecchio continente, andiamo al The Times, il quotidiano apre in prima pagina oggi con una parziale marcia indietro del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham sotto la fortissima pressione diplomatica esercitata proprio dal presidente americano Donald Trump. Il primo ministro britannico ha accettato di rimettere in discussione e rivedere i piani del precedente esecutivo relativi alla cessione della sovranità delle isole Chagos alle Mauritius, una mossa che secondo il quotidiano londinese dimostra quanto Downing Street stia cercando faticosamente di mantenere saldo l'asse speciale con Washington, nonostante le profonde divergenze politiche di partenza tra i due leader. E sempre sul fronte britannico, Sky News, le testate consorelle, riportano un'altra esclusiva geopolitica. Londra intensificherà ufficialmente il proprio supporto militare a favore dell'Arabia Saudita, favorendo in particolare capacità di rifornimento in volo nel quadro del persistente drammatico conflitto che vede l'esercito saudita contrapposto alle milizie Houthi nel vicino Yemen. Le ripercussioni di questo scenario le conosciamo, trovano ampio spazio anche sui mercati finanziari globali. Il network internazionale GeoNews riporta in primo piano una notizia che fa respirare l'economia internazionale. Un paio di giorni ne parliamo, i prezzi della benzina però non sembrano rispondere in maniera coerente a questa notizia. Nelle ultime ore un sensibile calo dei prezzi del petrolio a livello globale, il ribasso dei mercati è dovuto ai primi segnali di distensione e ai rumors emersi a margine dei corridoi proprio delle Nazioni Unite su un possibile, seppur difficilissimo, canale di dialogo e un potenziale accordo transitorio sul fronte energetico tra Stati Uniti e delegati iraniani. Adesso ci spostiamo invece in Asia con lo Straits Times di Singapore. Il giornale asiatico analizza proprio questo ammorbidimento, definendolo una vera e propria necessità di realismo politico per gli stati del Golfo Persico, abbandonati a volte dalle tradizionali certezze delle alleanze occidentali. Molti paesi arabi stanno infatti rimodulando i propri rapporti di forza regionali proprio con Teheran. Nelle pagine interne il quotidiano asiatico lancia anche un allarme di stampo macroeconomico, riprendendo i dati dell'Asian Development Bank. L'intera regione dell'Asia Pacifico dovrà fare i conti con una pressione inflazionistica strutturale che durerà almeno fino al 2027, con un tasso medio previsto intorno al 4,2% per quest'anno, ben al di sopra delle storiche medie dell'area. Ma se c'è un tema che unisce trasversalmente le testate asiatiche ed europee questa mattina, è l'imminente storico appuntamento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, evidenziato dal portale economico Business Standard. Per la prima volta nella storia diplomatica, i massimi dirigenti e i fondatori delle più grandi aziende mondiali di intelligenza artificiale, parliamo di OpenAI, Anthropic, anche DeepSeek, che è un modello di intelligenza artificiale cinese, terranno un briefing ufficiale a porte chiuse davanti ai diplomatici dell'ONU. Al centro del dibattito i rischi di una vera e propria corsa agli armamenti tecnologici e l'impatto dei software di nuova generazione sulla stabilità geopolitica globale. Il prestigioso settimanale economico The Economist, nella sua analisi globale, titola in copertina proprio ponendosi la domanda cruciale: è possibile fermare la corsa agli armamenti legata all'intelligenza artificiale? Così il titolo del Economist. Economist. Il settimanale mette in guardia i governi occidentali dal rischio di muoversi troppo tardi sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, replicando lo stesso identico errore strategico commesso 10 anni fa con l'esplosione incontrollata dei social media. Bene, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa, anche quella internazionale di oggi, mercoledì 23 settembre. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
25: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
6: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
4: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
6: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei.

0: Segretaria che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
0: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che, afferma, gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 3 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
7: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
8: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
7: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate.

0: Provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione della legge elettorale e del bollo auto.
1: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
2: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 23 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto ancora sulla polemica tra Quirinale e Palazzo Chigi relativamente al numero degli stranieri nelle classi italiane. italiane, ma c'è anche un faro sull'ONU, sull'intervento del presidente americano Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, e poi tanta altra politica interna, anche lo sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: stranieri in classe e tensione, il titolo al centro della pagina in alto, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare, l'occhiello poi deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. C'è poi l'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori liberali, noi, Kiev, Mosca al centro della pagina, poi altra politica, l'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo. Ancora per quanto riguarda la politica, la polemica per l'uscita del generale Vannacci, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD, sono frasi sessiste, ma sentiamo allora cosa è successo, le parole di Roberto Vannacci durante un'intervista a Sky TG24.
6: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
7: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
6: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
5: Ancora sul Corriere della Sera, di taglio più basso e di spalla, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annientamento di Teheran. Ancora le altre notizie dall'estero, Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, fu colpito dagli Houthi. Al centro della pagina invece una buona notizia per la nazionale italiana di ciclismo, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, Monreal mondiali di ciclismo è la terza medaglia. Andiamo su Repubblica, Meloni sfida Mattarella, il titolo principale al centro della pagina in alto, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione, lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in consiglio dei ministri, confronto aperto con il governo. E poi c'è la foto del presidente Trump all'ONU che indica minaccioso il segretario dell'ONU Antonio Guterres, circo Trump all'ONU, accuso a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. E ancora Istat, disavanzo di bilancio 3 al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. In proposito ascoltiamo il commento del vice ministro e vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
8: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita, i risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
5: Sempre sulla prima pagina della Repubblica, di taglio più basso, poi le idee, le gonne corte, lo spazio allungato delle parole vietate, questo è un articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola, la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. Al centro della pagina anche qui le parole, l'immagine, la foto di Donald Trump all'ONU, Trump piccona le Nazioni Unite, il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. E poi di spalla, ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo, questo per quanto riguarda la cronaca. La sanità pubblica, poi il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Andiamo sul Messaggero, Meloni colle della scuola è un caso, leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, e su questo argomento incalza il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ascoltiamo.
9: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
5: In alto poi, sempre sul Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, e il Berlusconi, la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-1978. La verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, il titolo di apertura, caratteri cubitari, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia, il commento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E invece, per quanto riguarda il Libero, pubblica una vignetta, una caricatura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da Ministro dell'Istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede appunto il quotidiano Libero. Andiamo sul Tempo, Piantedosi, centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, continua Fanno da collante a una sinistra senza progetto. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, all'apertura del Sole 24 Ore, che oltre ad avere sotto la testata un faro sull'assemblea dell'ONU porta in primo piano il deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa, così appunto il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali i quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6:55 e tramonta alle 19:05. A Milano sorge invece alle 7:09 e tramonta alle 19:21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915 a New York 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Sono le 8 e 19 minuti.
12: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
13: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla Procura Generale dopo un incontro con autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
12: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
13: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
12: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
13: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che afferma gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
12: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dall'arresto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione previsione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
2: Meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
5: In A4 per lavori code a tratti per circa 6 km tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Verso Bergamo difficoltà in tangenziale sud dal bivio per Clusone al bivio per Grassobbio. Code a tratti inoltre in circonvallazione tra Curno e Orio verso l'aeroporto. Verso Milano da sud code in A1 tra il bivio per la tangenziale esterna e San Giuliano Milanese. Ci sono code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code inoltre sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano verso Milano e in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In A8 circa 2 km di code per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. A Torino per il traffico ci sono code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Toscana circa 7 km di code per un incidente in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze e più avanti per il traffico in uscita a Peretola. 5 km di code inoltre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli per il traffico ci sono circa 4 km di code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. In tangenziale code tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto.
2: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Oggi è mercoledì 23 settembre. Ancora buona giornata da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Siamo in Lombardia. L'apertura principale: farà caldo anche in autunno. Questo è il titolo che sembra anche un avvertimento. Il ricercatore, il nuovo clima di Milano, trend in crescita. Trend in costante ascesa e sarà sempre peggio. Lo studio di ilmeteo.it: allarme per i ghiacciai e per il numero di notti tropicali nelle quali non si scende mai sotto i 20 gradi. E poi sempre sulla prima pagina di taglio più basso: politica, nuova fase a sinistra, ora serve cambiare i possibili nomi alle primarie, l'eredità di Sara. C'è anche una fotonotizia al centro della pagina: l'iniziativa sfera e basta, affitta il cenacolo per girare il video assieme al figlio. È la prima volta il rapper ora un programma di apertura per le famiglie delle periferie. Ci spostiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto: Calabresi scopre i disastri della PD, cortocircuito a sinistra, il giornalista pronto a correre come sindaco del Campo Largo boccia le giunte Dem, dalle liste dei nidi all'ascolto. A Milano serve un cambiamento vero, periferie arrabbiate, Sardone vuole candidarsi con la stessa squadra. E poi anche qui Sfera e Basta gira un video al cenacolo e polemica. Ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi, restiamo in Lombardia. Al centro della pagina l'indagine: crediti non riscossi e comuni bresciani mancano 45 milioni. Ci sono anche altre notizie: salute, ticket sanitari scattano i rincari. E poi ancora l'arresto: truffava gli anziani, preso finto carabiniere. In Piazza della Loggia, processo strage, focus sugli SMS di Lady Golpe. Poi al centro della pagina la fotografia: la storica limonaia del Garda, inagibile a tempo indeterminato, l'agrumeto museo di Tignale sfregiato dal maltempo. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: scuola, classi spopolate, chieste deroghe al ministro, lettera dalla provincia, rivedere i minimi per le prime a tutela di un presidio. E poi accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni, questa e la notizia di cronaca. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura è un fatto di cronaca molto grave: travolto e ucciso a 7 anni in bici, polemica sulle corsie ciclabili. L'Occhiello: incidente nel controviale di Corso Regina, il piccolo era con il padre, indaga la polizia municipale. Poi le associazioni senza dissuasori creano solo una falsa percezione di sicurezza. C'è il caso di Spalla, violenza nel parco, l'arrestato confessa, la madre del bimbo poteva ucciderlo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: non solo più vigili agenti, luce e grandi pulizie nei vicoli. Il vertice della sindaca Salis al Viminale sulla sicurezza, confermata la richiesta di fondi per assumere altri elementi di polizia locale, tra gli obiettivi anche il presidio fisso a Pre. Poi di Spalla, Sara Rizzea, Miss Savonese, l'integrazione è una ricchezza. Al centro della pagina: America scappa e regate in Francia, le vele si progettano a Genova, un altro orgoglio, diciamo in qualche modo, ligure di Genova in particolare. Ce ne andiamo dalla Liguria nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, di Spalla, Lega, il congresso, i veneti e il sogno irrealizzabile di Zaia, candidato. E poi, senza patente aveva ucciso un bimbo, ci ricasca arrestato ad Adria, 73enne intercettato senza documenti di guida, scappa fermato dopo 20 chilometri di fuga. Andiamo in Emilia Romagna, il Corriere di Bologna: l'apertura, il turismo c'è ma la crisi si sente. Questo è un virgolettato, la vaglia Bologna Welcome: difficile trovare visitatori che pagano 60 euro a pranzo e cena. Il dibattito, i dati degli alberghi sono positivi, dobbiamo puntare sulle fiere, sui visitatori ad alta capacità di spesa. E al centro della pagina c'è la foto di Yannick Sinner, tennis, sorteggio favorevole, Bologna si prepara per rifare la storia. Davis, debutto con la Corea, sognando Sinner, Alcaraz. E poi di Spalla, il clima degli ultimi 50 anni a Bologna, 3 settimane di caldo africano in più. La Toscana, in Toscana l'edizione Firenze di Repubblica: la sanità, mancano 130 milioni per riuscire a chiudere i conti, lo sbilancio è di 380 milioni, il governatore Gianni ha promesso all'assessora Monni i 250 dell'addizionale IRPEF, ma il resto va trovato con i tagli in ASL e ospedali. E poi al centro della pagina, la nuova pista dell'aeroporto si è di nuovo impantanata tra ricorsi e burocrazia. C'è il piano al centro sempre della pagina con la foto: lavori al ponte all'Indiano, la partenza può attendere. Ed è lì che poi si concentra spesso il traffico anche nella zona sud di Firenze. Andiamo invece adesso in Lazio, iniziamo dalla edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura al centro della pagina: ora c'è la truffa del falso medico, i carabinieri mettono in guardia sul nuovo imbroglio, vittime sempre anziani soli o fragili. Tra le scuse usate dai malviventi, operazioni inesistenti o apparenti o esami diagnostici a domicilio. In alto poi maestra violenta, genitori sotto shock, l'educatrice sospesa davanti al nido, papà e mamme sconvolti dai nostri figli, segnali sottovalutati. C'è anche un altro inserto, commissione sicurezza, piano notte, i gazebo diventano 40 e nasce il progetto studenti tutor. E poi la foto di ultimo abbraccio a sorpresa il suo popolo, l'evento, l'artista tra i fan accorsi a vedere il film del concerto evento. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, autobus lenti, il piano per nuove corsie, il titolo di apertura al centro della pagina, l'occhiello, trasporti, molti tratti del centro dove circolano 23 linee, i mezzi restano bloccati negli ingorghi e viaggiano alla media di 1 chilometro all'ora, poche preferenziali e spesso occupate, il Campidoglio accelera per creare altri 180 chilometri di percorsi dedicati. E poi cambiamenti climatici, lo studio per 39 giorni oltre 34 gradi e sul litorale il mare ha superato quota 30. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli in alto, di spalla porta un ricordo, si hanno 41 anni fa, caro Giancarlo, il tuo omicidio interroga il presente, ma al centro della pagina la foto notizia, all'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare, l'inno di Bennato e l'incontro con i Monelli, quest'isola è terapeutica, così appunto il virgolettato del cantautore partenopeo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Cristoforo, e quello cos'è?
18: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
17: E che ci fai?
18: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
19: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
18: Oh ragazzi, un altro mondo!
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 38 minuti.
2: News.
23: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
24: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
23: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles, giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
0: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
9: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
23: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
2: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, ne dico oggi, mercoledì 23 settembre, una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora partiamo con la nostra rassegna dei quotidiani sportivi, come sempre o quasi sempre dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina si parla di nazionale, si parla di nazionali, soprattutto Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. E poi Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio, il CT dell'Under, gli italiani, il Como. In alto invece Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani, gli ultras dello stadium insulta Mazzola, solo una multa, e questo diciamo è anche oggetto di grande polemica nel mondo del calcio, ma in generale, più in generale, nel mondo dello sport. Di spalla poi la svolta rossonera, Milan a da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. C'è anche una notizia importante che riguarda i colori azzurri, riguarda però il ciclismo in Canada, l'oro mondiale della staffetta con Ganna. Andiamo, ci spostiamo adesso invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura, quel posto è di Lucio, c'è proprio Luciano Spalletti in primo piano, e candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Ascolti TV, solo la Juve supera il milione. La corsa, la quarta piazza, vede favoriti bianconeri davanti a Milan, Lazio e Napoli. Carnevali ha scelto Neto per sostituire Grabar e lavora alla creazione di un nuovo team di scout. Di taglio più basso poi Baldini, ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. E poi le notizie dai club, attacco in crisi per quanto riguarda il Napoli, Allegri ha perso 36 gol, le partenze e gli infortuni hanno tolto a Max concretezza in avanti e c'è Højlund da ritrovare. Ancora campione rinato, si parla del Milan, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, con la rete al Lecce ha convinto anche Amorim, sul tavolo il contratto fino al 2031. E poi la Roma, il gioiello di Gasp, Roma è tutto un altro Dybala, condizione fisica al top grazie al nuovo preparatore diventato leader e trascinatore. Così appunto la prima pagina del Corriere dello Sport. Dal Corriere dello Sport ci spostiamo su QS, il quotidiano sportivo, in alto insieme alla testata Sei by Pio e storia, Italia d'assalto con gli Esposito, il nostro sogno fin da bambini. E poi ragazzi in volo, missione ridata, Under 20, semifinale Italia-Spagna. Al centro della pagina, la copertina, diciamo in qualche modo, è dedicata al successo dell'Italia del ciclismo ai mondiali di ciclismo a Montreal. Una squadra tutta d'oro, il titolo, c'è tanto di immagine, di foto con tutti i protagonisti. Mondiali di ciclismo, trionfo azzurro con la staffetta mista, questo il titolo. Ma ci sono altri sport in evidenza, europei di volley questa sera, la nazionale al test, Finlandia quarti di finale con la Trappola, la partita inizierà alle 21:05, ce lo ricorda appunto il quotidiano sportivo. Di taglio più basso il tennis, il 25 novembre debutto Davis, c'è la Sud Corea, l'incognita resta Sinner. E poi più in basso, ok sul ghiaccio, Tour de Force per Milano, tre trasferte in quattro giorni stasera si gioca in Austria, ma c'è la settimana di Inter e Milan, Serie A in ferie, ma tanti big non si fermano, lavoro gli infortunati di Marco e Çalhanoğlu e Pulisic corre per migliorare la condizione. Andiamo anche su Tutto Sport. Pio meglio di me a 21 anni ma diventi più cattivo. L'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio, esclusiva con Tony. Il bomber dell'Italia Mondiale 2006, Esposito, ha imparato da due maestri come Lautaro e Thuram, deve solo crescere sotto porta. Mancini, la CT giusto, ottimo il 4-3-3 per il futuro, scommetto su Sissé e Favasuli. Al centro della pagina poi rivoluzione per i nuovi Ildiz, Juve, i primi 100 giorni di Carnevali, ecco come saranno i prossimi. Poi c'è l'intervista a Graziani, Cacciamani tra i migliori, il futuro è suo. Ciccio, la mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare ancora di più, una vergogna il rigore negato al Toro contro il Bologna. Anche qui in evidenza Riecco Baldini, under 21, il nostro calcio più Frosinone che Como. E poi il richiamo al successo della nazionale italiana di ciclismo ai mondiali a Montreal, mondiali ciclismo sta fetta d'oro, il titolo a Montreal, storico trionfo nella cronomista. C'è anche spazio per il tennis e anche poi per il volley. Tennis, il sorteggio, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea e ancora la bolgia di Torino per la semifinale. Parliamo di europei di volley, quarti con la Finlandia alle 21:05. Andiamo sui quotidiani più regionali, anzi più di team in qualche modo, perché c'è il Romanista in evidenza, senza soste, l'immagine è abbastanza eloquente, testa a Como, dopo un solo giorno di riposo la Roma di Gasperini già tornata al lavoro e sono almeno 7 i probabili titolari verso la sfida di Sinigaglia, rimasti a Trigoria a disposizione del tecnico. In alto poi c'è un richiamo del calcio femminile, debutto Champions in casa del Leuven, naturalmente l'oggetto è sempre la squadra della Roma. E poi stadio in discesa, Pietralata, ultimi step, incassato anche l'ok della soprintendenza. La gioia, la gioia Dybala, mai così presente nelle prime 6 gare ufficiali tra Serie A e Champions, in campo per 497 minuti, invitato con Molina all'addio di Messi contro l'Argentina. E poi c'è un richiamo nazionale venerdì a Roma, sfida al Belgio. Per chiudere anche uno sguardo al laziale, in edicola oggi Gattuso dice grazie press, c'è proprio l'immagine del presidente Lotito con l'ex CT della nazionale, c'è l'editoriale di Carlo Cagnetti, grazie press, appunto si duplica in qualche modo questo titolo, che peraltro è anche un virgolettato. E con i quotidiani sportivi per oggi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6:55 e tramonta alle 19:05. A Milano sorge invece alle 7:09 e tramonta alle 19:21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915, a New York, 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo d'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina con Il cielo in una stanza e Ornella Vanoni con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 8 e 54 minuti.
1: News.
23: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
24: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
23: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
0: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
9: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
23: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
7: Ovviamente fare un passaggio da un club professionistico come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
23: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: GR News.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9.
0: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
2: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
6: Ovviamente

0: E fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
2: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 23 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto ancora sulla polemica tra Quirinale e Palazzo Chigi relativamente al numero degli stranieri nelle classi italiane, ma c'è anche un faro sull'ONU, sull'intervento del presidente americano Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite e poi tanta altra politica interna, anche lo sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: stranieri in classe e tensione, il titolo al centro della pagina in alto. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. L'occhiello poi: deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. C'è poi l'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori liberali, noi, Kiev, Mosca al centro della pagina. Poi altra politica, l'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo. Ancora per quanto riguarda la politica, la polemica per l'uscita del generale Vannacci, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD, sono frasi sessiste, ma sentiamo allora cosa è successo, le parole di Roberto Vannacci durante un'intervista a Sky TG24.
6: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
7: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
6: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
5: Ancora sul Corriere della Sera, di taglio più basso e di spalla, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annientamento di Teheran. Ancora le altre notizie dall'estero, Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, fu colpito dagli Houthi. Al centro della pagina invece una buona notizia per la nazionale italiana di ciclismo, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, Monreali mondiali di ciclismo è la terza medaglia. Andiamo su Repubblica, Meloni sfida Mattarella, il titolo principale. Al centro della pagina, in alto, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione, lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in consiglio dei ministri, confronto aperto con il governo. E poi c'è la foto del presidente Trump all'ONU che indica minaccioso il segretario dell'ONU Antonio Guterres, circo Trump all'ONU, accuso a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. E ancora Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. In proposito ascoltiamo il commento del vice ministro e vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
8: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
5: Sempre sulla prima pagina della Repubblica, di taglio più basso, poi le idee, le gonne corte, lo spazio allungato delle parole vietate. Questo è un articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina: Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. Al centro della pagina anche qui le parole, l'immagine, la foto di Donald Trump all'ONU, Trump piccona le Nazioni Unite, il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. E poi di spalla, ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo, questo per quanto riguarda la cronaca. La sanità pubblica, poi il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Andiamo sul Messaggero, Meloni col la scuola è un caso, leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, e su questo argomento incalza il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ascoltiamo.
9: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria, e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
5: In alto poi, sempre sul Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, e il Berlusconi e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-1978. La verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, il titolo di apertura, caratteri cubitari, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia, il commento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E invece, per quanto riguarda il Libero, pubblica una vignetta, una caricatura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da Ministro dell'Istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede appunto il quotidiano Libero. Andiamo sul Tempo, Piantedosi, centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, continua Fanno da collante a una sinistra senza progetto. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, l'apertura del Sole 24 Ore, che oltre ad avere sotto la testata un faro sull'assemblea dell'ONU, porta in primo piano il deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa, così appunto il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6.55 e tramonta alle 19.05. A Milano sorge invece alle 7.09 e tramonta alle 19.21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915, a New York, 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943, i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei Marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011, a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 9:19. News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Oggi è mercoledì 23 settembre. Ancora buona giornata da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Siamo in Lombardia. L'apertura principale: farà caldo anche in autunno. Questo è il titolo che sembra anche un avvertimento. Il ricercatore, il nuovo clima di Milano, trend in crescita. Trend in costante ascesa e sarà sempre peggio. Lo studio del Meteo.it: allarme per i ghiacciai e per il numero di notti tropicali nelle quali non si scende mai sotto i 20 gradi. E poi, sempre sulla prima pagina, di taglio più basso, politica, nuova fase a sinistra, ora serve cambiare i possibili nomi alle primarie, l'eredità di Sara. C'è anche una fotonotizia al centro della pagina, l'iniziativa Sfera e Basta affitta il cenacolo per girare il video assieme al figlio. È la prima volta il rapper ora un programma di apertura per le famiglie delle periferie. Ci spostiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: Calabresi scopre i disastri della PD, cortocircuito a sinistra, il giornalista pronto a correre come sindaco del Campolargo, boccia le giunte Dem dalle liste dei nidi all'ascolto. A Milano serve un cambiamento vero, periferie arrabbiate. Sardone vuole candidarsi con la stessa squadra. E poi anche qui Sfera e Basta gira un video al cenacolo e polemica. Ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. Restiamo in Lombardia. Al centro della pagina l'indagine: crediti non riscossi e comuni bresciani mancano 45 milioni. Ci sono anche altre notizie: salute, ticket sanitari scattano i rincari. E poi ancora l'arresto: truffava gli anziani, preso finto carabiniere. In Piazza della Loggia, processo strage, focus sugli SMS di Lady Golpe, poi al centro della pagina la fotografia, la storica limonaia del Garda, inagibile a tempo indeterminato, l'agrumeto museo di Tignale sfregiato dal maltempo. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, scuola, classi spopolate, chieste deroghe al ministro, lettera dalla provincia, rivedere i minimi per le prime a tutela di un presidio, e poi accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni, questa è la notizia di cronaca. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura è un fatto di cronaca molto grave, travolto e ucciso a 7 anni in bici, polemica sulle corsie ciclabili, l'Occhiello, incidente nel controviale di Corso Regina, il piccolo era con il padre, indaga la polizia municipale, poi le associazioni senza dissuasori creano solo una falsa percezione di sicurezza, c'è il caso di Spalla, violenza nel parco, l'arrestato confessa, la madre del bimbo poteva ucciderlo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, non solo più vigili agenti, luce e grandi pulizie nei vicoli, il vertice della sindaca Salis al Viminale sulla sicurezza, confermata la richiesta di fondi per assumere altri elementi di polizia locale, tra gli obiettivi anche il presidio fisso a Pre. Poi di Spalla, Sara Rizzea, Miss Savonese, l'integrazione è una ricchezza, al centro della pagina America scappa e regate in Francia, le vele si progettano a Genova, un altro orgoglio diciamo in qualche modo, ligure di Genova in particolare, ce ne andiamo dalla Liguria nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, per quanto riguarda le notizie dal territorio, di Spalla, Lega, il congresso, i veneti e il sogno irrealizzabile di Zaia candidato, e poi senza patente aveva ucciso un bimbo, ci ricasca arrestato ad Adria, 73enne intercettato senza documenti di guida, scappa fermato dopo 20 chilometri di fuga. Andiamo in Emilia Romagna, il Corriere di Bologna, l'apertura, il turismo c'è ma la crisi si sente, questo è un virgolettato, la vaglia Bologna welcome, difficile trovare visitatori che pagano 60 euro a pranzo e cena, il dibattito, i dati degli alberghi sono positivi, dobbiamo puntare sulle fiere, sui visitatori ad alta capacità di spesa, e al centro della pagina c'è la foto di Yannick Sinner, tennis, sorteggio favorevole, Bologna si prepara per rifare la storia, Davis debutto con la Corea sognando Sinner al Caraz, e poi di Spalla il clima degli ultimi 50 anni a Bologna, 3 settimane di caldo africano in più, la Toscana, in Toscana l'edizione Firenze di Repubblica, la sanità, mancano 130 milioni per riuscire a chiudere i conti, lo sbilancio è di 380 milioni, il governatore Gianni ha promesso all'assessora Monni i 250 dell'addizionale IRPEF, ma il resto va trovato con i tagli in ASL e ospedali, e poi al centro della pagina la nuova pista dell'aeroporto si è di nuovo impantanata tra ricorsi e burocrazia, c'è il piano al centro sempre della pagina con la foto, lavori al ponte all'Indiano, la partenza può attendere, ed è lì che poi si concentra spesso il traffico anche nella zona sud di Firenze. Andiamo invece adesso in Lazio, iniziamo dalla edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, ora c'è la truffa del falso medico, i carabinieri mettono in guardia sul nuovo imbroglio, vittime sempre anziani soli o fragili, tra le scuse usate dai malviventi, operazioni inesistenti o parenti apparenti o esami diagnostici a domicilio. In alto poi maestra violenta, genitori sotto shock, l'educatrice sospesa davanti al nido, papà e mamme sconvolti dai nostri figli, segnali sottovalutati. C'è anche un altro inserto, commissione sicurezza, piano notte, i gazebo diventano 40 e nasce il progetto studenti tutor, e poi la foto di ultimo abbraccio a sorpresa il suo popolo, l'evento, l'artista tra i fan accorsi a vedere il film del concerto evento. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, autobus lenti, il piano per nuove corsie, il titolo di apertura al centro della pagina, l'Occhiello, trasporti, molti tratti del centro dove circolano 23 linee, i mezzi restano bloccati negli ingorghi e viaggiano alla media di un 21 km all'ora, poche preferenziali e spesso occupate il Campidoglio Accelera per creare altri 180 km di percorsi dedicati. E poi cambiamenti climatici, lo studio per 39 giorni oltre 34 gradi e sul litorale il mare ha superato quota 30. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli in alto, di spalla porta un ricordo, si hanno 41 anni fa, caro Giancarlo, il tuo omicidio interroga il presente, ma al centro della pagina la fotonotizia, all'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare, l'inno di Bennato e l'incontro con i Monelli, quest'isola è terapeutica, così appunto il virgolettato del cantautore partenopeo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Cristoforo, e quello cos'è?
16: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
15: E che ci fai?
16: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
17: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria.
18: ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
16: Oh ragazzi, un altro mondo.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 9 e 34 minuti.
21: News.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
23: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
24: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
23: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
24: Da ministro dell'istruzione, anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni, ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
23: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
24: Per ora è tutto, a più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea, e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
21: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
21: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, mercoledì 23 settembre, una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora partiamo con la nostra rassegna dei quotidiani sportivi, come sempre o quasi sempre dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina si parla di nazionale, si parla di nazionali, soprattutto Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio. Al centro dell'attacco si fa largo l'interista. E poi Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio, il CT dell'Under, gli italiani, il Como. In alto invece Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani, gli ultras dello stadio insulto a Mazzola, solo una multa, e questo diciamo è anche oggetto di grande polemica nel mondo del calcio, ma in generale, più in generale, nel mondo dello sport. Di spalla poi la svolta rossonera, Milan a da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. C'è anche una notizia importante che riguarda i colori azzurri, riguarda però il ciclismo in Canada, l'oro mondiale della staffetta con Ganna. Andiamo, ci spostiamo adesso invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura, quel posto è di Lucio, c'è proprio Luciano Spalletti in primo piano, e candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Ascolti TV, solo la Juve supera il milione. La corsa, la quarta piazza, vede favoriti bianconeri davanti a Milan, Lazio e Napoli. Carnevali ha scelto Neto per sostituire Grabar e lavora la creazione di un nuovo team di scout. Di taglio più basso poi Baldini, ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. E poi le notizie dai club, attacco in crisi per quanto riguarda il Napoli, Allegri ha perso 36 gol, le partenze e gli infortuni hanno tolto a Max concretezza, in avanti c'è Højlund da ritrovare. Ancora campione rinato, si parla del Milan. Il Milan studia il rinnovo di Pulisic, con la rete al Lecce ha convinto anche Amorim, sul tavolo il contratto fino al 2031. E poi la Roma, il gioiello di Gasp. Roma è tutto un altro Dybala, condizione fisica al top grazie al nuovo preparatore diventato leader e trascinatore, così appunto la prima pagina del Corriere dello Sport. Dal Corriere dello Sport ci spostiamo su QS, il quotidiano sportivo in alto insieme alla testata Sei by Pio e Storie, Italia d'assalto con gli Esposito, il nostro sogno fin da bambini. E poi Ragazzi in volo, missione ridata, under 20, semifinale Italia-Spagna. Al centro della pagina, la copertina, diciamo in qualche modo, è dedicata al successo dell'Italia del ciclismo ai mondiali di ciclismo a Montreal. Una squadra tutta d'oro, il titolo, c'è tanto di immagine, di foto con tutti i protagonisti. Mondiali di ciclismo, trionfo azzurro con la staffetta mista, questo il titolo. Ma ci sono altri sport in evidenza: europei di volley, questa sera la nazionale al test, Finlandia, quarti di finale con la Trappola, la partita inizierà alle 21:05, ce lo ricorda appunto il quotidiano sportivo. Di taglio più basso il tennis, il 25 novembre debutto Davis, c'è la Sud Corea, l'incognita resta Sinner. E poi più in basso, ok sul ghiaccio, Tour de Force per Milano, tre trasferte in quattro giorni stasera. Si gioca in Austria, ma c'è la settimana di Inter e Milan, Serie A in ferie, ma tanti big non si fermano, lavoro gli infortunati di Marco e Çalhanoğlu, e Pulisic corre per migliorare la condizione. Andiamo anche su Tutto Sport. Pio meglio di me a 21 anni, ma diventi più cattivo. L'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio, esclusiva con Toni. Il bomber dell'Italia mondiale 2006, Esposito, ha imparato da due maestri come Lautaro e Thuram, deve solo crescere sotto porta. Mancini, la CT giusto, ottimo il 4-3-3 per il futuro, scommetto su Sissé e Favasuli. Al centro della pagina poi rivoluzione per i nuovi Ildiz, Juve, i primi 100 giorni di Carnevali, ecco come saranno i prossimi. Poi c'è l'intervista a Graziani, Cacciamani tra i migliori, il futuro è suo. Ciccio, la mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare ancora di più, una vergogna il rigore negato al Toro contro il Bologna. Anche qui in evidenza Riecco Baldini, under 21, il nostro calcio, più Frosinone che Como. E poi il richiamo al successo della nazionale italiana di ciclismo ai mondiali a Montreal, mondiali ciclismo staffetta d'oro, il titolo a Montreal, storico trionfo nella cronomista. C'è anche spazio per il tennis e anche poi per il volley. Tennis, il sorteggio, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea, e ancora la bolgia di Torino per la semifinale. Parliamo di europei di volley, quarti con la Finlandia alle 21:05. Andiamo sui quotidiani più regionali, anzi più di team in qualche modo, perché c'è il Romanista in evidenza, senza soste, l'immagine è abbastanza eloquente, testa a Como, dopo un solo giorno di riposo la Roma di Gasperini già tornata al lavoro, e sono almeno 7 i probabili titolari verso la sfida di Sinigaglia, rimasti a Trigoria a disposizione del tecnico. In alto poi c'è un richiamo del calcio femminile, debutto Champions in casa del Leuven, naturalmente l'oggetto è sempre la squadra della Roma. E poi stadio in discesa, Pietralata, ultimi step, incassato anche l'ok della soprintendenza. La gioia Dybala mai così presente nelle prime 6 gare ufficiali tra Serie A e Champions, in campo per 497 minuti, invitato con Molina all'addio di Messi contro l'Argentina. E poi c'è un richiamo nazionale venerdì a Roma, sfida al Belgio. Per chiudere anche uno sguardo al laziale, in edicola oggi Gattuso dice grazie press, c'è proprio l'immagine del presidente Lotito con l'ex CT della nazionale, c'è l'editoriale di Carlo Cagnetti, grazie press appunto, si duplica in qualche modo questo titolo, che peraltro è anche un virgolettato. E con i quotidiani sportivi per oggi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
21: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6:55 e tramonta alle 19:05. A Milano sorge invece alle 7:09 e tramonta alle 19:21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915 a New York 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei Marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con I uccello in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
22: Sono le 9:50 minuti.
6: News.
7: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo emiliano, su delega della procura della città, ha preso parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, stradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione, supportata da Europol, è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e ovviamente la Gran Bretagna. Bologna in particolare, le forze dell'ordine hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni. Dall'estero, giallo e sconcerto in Messico per la misteriosa morte di alcuni neonati. Il servizio della redazione.
8: I genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
7: Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula. È una misura di buonsenso, mi pare sia giusto portarla avanti, ha detto. Sulla questione anche il chiarimento del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presente ad Amatrice con il capo dello Stato durante il suo intervento. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, spiega Valditara. A Napoli ufficialmente è iniziato il conto alla rovescia per l'America's Cup del prossimo anno, ma soprattutto la settimana della regata preliminare che si terrà il prossimo fine settimana nel Golfo. Ieri sera a Nisida la cerimonia con due canzoni emblematiche, L'isola che non c'è con Edoardo Bennato e O sole mio, interpretato dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato, e poi una prima sfilata dei 6 team, il tutto condito dagli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport, oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve è solo una multa. Il servizio della redazione.
9: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
7: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio a Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo terminato, dopo
21: il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea, e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
21: Meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 23 settembre, ancora buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi i riflettori della stampa internazionale sono tutti o quasi tutti puntati su New York, naturalmente sul Palazzo di Vetro, dove i leader della Terra sono riuniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma dominare le prime pagine non solo i grandi discorsi diplomatici, ma anche le tensioni geopolitiche reali, le mosse dell'amministrazione americana, in particolare guidata naturalmente da Donald Trump, i conflitti in Medio Oriente e l'ombra ingombrante dell'intelligenza artificiale che per la prima volta sbarca ufficialmente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lo vedremo più avanti. Partiamo però dal New York Times. L'apertura del quotidiano newyorkese si concentra sulla complessa e anche, se volete, spregiudicata strategia geopolitica del presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. I titoli principali evidenziano il drastico out-out lanciato a Teheran. Il presidente americano ha dichiarato apertamente che Teheran si trova davanti a un bivio definitivo, ovvero stringere un accordo globale oppure affrontare il rischio concreto di essere annullato. Allo stesso tempo, tuttavia, il Times fa notare un paradosso tipico dell'inquilino della Casa Bianca, che sul fronte interno adotta invece toni concilianti con figure a lui storicamente distanti. Spicca l'incontro formale tenutosi alla Gracie Mansion con il sindaco progressista di New York Zoran Mamdani per discutere di un mega piano per l'edilizia popolare e la gestione dell'immigrazione nel Queens. La CNN accende invece i riflettori sul caso mediatico che sta sollevando durissime polemiche legali e costituzionali proprio negli Stati Uniti. La conosciamo, ne abbiamo parlato anche ieri. La Casa Bianca ha imposto un severo e controverso bando verso alcune delle principali reti televisive e testate giornalistiche nazionali, scatenando una reazione compatta e solidale di tutto il comparto dell'informazione, soprattutto quella dell'informazione televisiva. Molte reti hanno infatti parzialmente interrotto o ridotto addirittura la copertura delle attività presidenziali per protesta, mentre l'amministrazione si difende e lancia la sua personale piattaforma mediatica battezzata ironicamente dagli analisti Trump TV. Adesso andiamo invece nel Regno Unito, quindi attraversiamo l'oceano, ci spostiamo nel vecchio continente, andiamo al The Times. Il quotidiano apre in prima pagina oggi con una parziale marcia indietro del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham sotto la fortissima pressione diplomatica esercitata proprio dal presidente americano Donald Trump. Il primo ministro britannico ha accettato di rimettere in discussione e rivedere i piani del precedente esecutivo relativi alla cessione della sovranità delle isole Chagos alle Mauritius, una mossa che secondo il quotidiano londinese dimostra quanto Downing Street stia cercando faticosamente di mantenere saldo l'asse speciale con Washington, nonostante le profonde divergenze politiche di partenza tra i due leader. E sempre sul fronte britannico, Sky News, le testate console

0: Sensibile calo dei prezzi del petrolio a livello globale, il ribasso dei mercati è dovuto ai primi segnali di distensione e ai rumors emersi a margine dei corridoi proprio delle Nazioni Unite su un possibile, seppur difficilissimo, canale di dialogo e un potenziale accordo transitorio sul fronte energetico tra Stati Uniti e delegati iraniani. Adesso ci spostiamo invece in Asia con lo Straits Times di Singapore. Il giornale asiatico analizza proprio questo ammorbidimento, definendolo una vera e propria necessità di realismo politico per gli stati del Golfo Persico, abbandonati a volte dalle tradizionali certezze delle alleanze occidentali. Molti paesi arabi stanno infatti rimodulando i propri rapporti di forza regionali proprio con Teheran. Nelle pagine interne il quotidiano asiatico lancia anche un allarme di stampo macroeconomico, riprendendo i dati dell'Asian Development Bank. L'intera regione dell'Asia Pacifico dovrà fare i conti con una pressione inflazionistica strutturale che durerà almeno fino al 2027, con un tasso medio previsto intorno al 4,2% per quest'anno, ben al di sopra delle storiche medie dell'area. Ma se c'è un tema che unisce trasversalmente le tre stati asiatiche ed europee, questa mattina è l'imminente storico appuntamento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, evidenziato dal portale economico Business Standard. Per la prima volta nella storia diplomatica, i massimi dirigenti e i fondatori delle più grandi aziende mondiali di intelligenza artificiale, parliamo di OpenAI, Anthropic, anche DeepSeek, che è un modello di intelligenza artificiale cinese, terranno un briefing ufficiale a porte chiuse davanti ai diplomatici dell'ONU. Al centro del dibattito i rischi di una vera e propria corsa agli armamenti tecnologici e l'impatto dei software di nuova generazione sulla stabilità geopolitica globale. Il prestigioso settimanale economico The Economist, nella sua analisi globale, titola in copertina proprio ponendosi la domanda cruciale: è possibile fermare la corsa agli armamenti legata all'intelligenza artificiale? Così il titolo del Economist. Il settimanale mette in guardia i governi occidentali dal rischio di muoversi troppo tardi sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, replicando lo stesso identico errore strategico commesso 10 anni fa con l'esplosione incontrollata dei social media. Bene, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa, anche quella internazionale di oggi, mercoledì 23 settembre. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10. E 5 minuti.
1: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianche, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianche, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
6: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
5: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa che dopo aver saltato la partita di Champions League con

0: Contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea, e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
1: Meteo.
3: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 23 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto ancora sulla polemica tra Quirinale e Palazzo Chigi relativamente al numero degli stranieri nelle classi italiane, ma c'è anche un faro sull'ONU, sull'intervento del presidente americano Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite e poi tanta altra politica interna, anche lo sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: stranieri in classe e tensione, il titolo al centro della pagina in alto, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. L'Occhiello poi: deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. C'è poi l'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori liberali, noi, Kiev, Mosca al centro della pagina. Poi altra politica, l'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo. Ancora per quanto riguarda la politica, la polemica per l'uscita del generale Vannacci, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD, sono frasi sessiste, ma sentiamo allora cosa è successo, le parole di Roberto Vannacci durante un'intervista a Sky TG24.
5: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
6: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
5: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
4: Ancora sul Corriere della Sera, di taglio più basso e di spalla, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annientamento di Teheran. Ancora le altre notizie dall'estero, Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, fu colpito dagli Houthi. Al centro della pagina invece una buona notizia per la nazionale italiana di ciclismo, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, Monreali mondiali di ciclismo è la terza medaglia. Andiamo su Repubblica, Meloni sfida Mattarella, il titolo principale al centro della pagina in alto, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione, lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in consiglio dei ministri, confronto aperto con il governo. E poi c'è la foto del presidente Trump all'ONU che indica minaccioso il segretario dell'ONU Antonio Guterres, circo Trump all'ONU, accuso a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. E ancora Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. In proposito ascoltiamo il commento del vice ministro e vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita, i risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
4: Sempre sulla prima pagina della Repubblica, di taglio più basso, poi le idee, le gonne corte, lo spazio allungato delle parole vietate. Questo è un articolo firma di Elena Stancanelli. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina. Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola, la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. Al centro della pagina anche qui le parole, l'immagine, la foto di Donald Trump all'ONU, Trump piccona le Nazioni Unite, il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. E poi di spalla, ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo, questo per quanto riguarda la cronaca. La sanità pubblica, poi il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Andiamo sul Messaggero, Meloni con la scuola è un caso, leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, e su questo argomento incalza il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ascoltiamo.
8: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
4: In alto poi, sempre sul Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, e il Berlusconi, la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-1978. La verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, il titolo di apertura, caratteri cubitari, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia, il commento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E invece, per quanto riguarda il Libero, pubblica una vignetta, una caricatura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da Ministro dell'Istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede appunto il quotidiano Libero. Andiamo sul Tempo, piante dosi, centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, continua fanno da collante a una sinistra senza progetto. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, all'apertura del Sole 24 Ore, che oltre ad avere sotto la testata un faro sull'assemblea dell'ONU porta in primo piano il deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa, così appunto il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali i quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6:55 e tramonta alle 19:05. A Milano sorge invece alle 7:09 e tramonta alle 19:21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915 a New York 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo D'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Dall'Italia.
10: dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: Sono le 10 e 21 minuti.
12: News. Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Iraniane e il Quartiere Generale Centrale, la più alta unità di comando operativo della Repubblica Islamica, hanno avvertito che il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri e devastanti e imprevedibili. In risposta alle più recenti minacce del presidente americano Donald Trump, la notizia è riportata su Telegram dall'iraniana Press TV. Seconda giornata di colloqui oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula, il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
13: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione della Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
12: Oggi gli attesi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. In videoconferenza, visto che per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti gli hanno negato il visto, il presidente cinese Xi Jinping incontrerà Trump a Washington. Saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite, non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. In Italia ancora cronaca, tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, ha detto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri nonostante tentativi di rianimazione da parte del personale dell'Ares 118 è morto. 5 anni e 4 mesi di reclusione, la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli all'ex consigliere regionale della Campania Marco Nonno, attualmente coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, nell'ambito del processo sugli scontri antidiscarica scoppiati all'inizio del 2008 nel quartiere Pianura di Napoli. Nonno è stato riconosciuto colpevole del reato di devastazione e venne condannato in primo grado ad 8 anni e mezzo di reclusione. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro, coronando a Montreal lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna e Lisa Longo Borghini. I due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 minuti e 32 secondi e la media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia, di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali Elite e Under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud, alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca, Canada, Gran Bretagna, Germania, Austria, Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: La rassegna stampa.
4: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Oggi è mercoledì 23 settembre. Ancora buona giornata da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Siamo in Lombardia. L'apertura principale: farà caldo anche in autunno. Questo è il titolo che sembra anche un avvertimento. Il ricercatore, il nuovo clima di Milano, trend in crescita, trend in costante ascesa e sarà sempre peggio. Lo studio del Meteo.it: allarme per i ghiacciai e per il numero di notti tropicali nelle quali non si scende mai sotto i 20 gradi. E poi, sempre sulla prima pagina, di taglio più basso, politica, nuova fase a sinistra, ora serve cambiare i possibili nomi alle primarie, l'eredità di Sara. C'è anche una fotonotizia al centro della pagina: l'iniziativa Sfera e Basta affitta il cenacolo per girare il video assieme al figlio. È la prima volta il rapper ora un programma di aperture per le famiglie delle periferie. Ci spostiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: Calabresi scopre i disastri del PD, cortocircuito a sinistra, il giornalista pronto a correre come sindaco del Campo Largo, boccia le giunte Dem dalle liste dei nidi all'ascolto. A Milano serve un cambiamento vero, periferie arrabbiate. Sardone vuole candidarsi con la stessa squadra. E poi anche qui Sfera e Basta gira un video al cenacolo e polemica. Ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. Restiamo in Lombardia. Al centro della pagina l'indagine: crediti non riscossi ai comuni bresciani, mancano 45 milioni. Ci sono anche altre notizie: salute, ticket sanitari, scattano i rincari. E poi ancora l'arresto: truffava gli anziani, preso finto carabiniere. In Piazza della Loggia, processo strage, focus sugli SMS di Lady Golpe. Poi al centro della pagina la fotografia: la storica limonaia del Garda, inagibile a tempo indeterminato, l'agrumeto museo di Tignale sfregiato dal maltempo. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo. Al centro della pagina: scuola, classi spopolate, chieste deroghe al ministro, lettera dalla provincia, rivedere i minimi per le prime a tutela di un presidio. E poi accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni. Questa e la notizia di cronaca. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura è un fatto di cronaca molto grave: travolto e ucciso a 7 anni in bici, polemica sulle corsie ciclabili. L'Occhiello: incidente nel controviale di Corso Regina, il piccolo era con il padre, indaga la polizia municipale. Poi le associazioni senza dissuasori creano solo una falsa percezione di sicurezza. C'è il caso di Spalla, violenza nel parco, l'arrestato confessa, la madre del bimbo poteva ucciderlo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: non solo più vigili agenti, luce e grandi pulizie nei vicoli. Il vertice della sindaca Salis al Viminale sulla sicurezza: confermata la richiesta di fondi per assumere altri elementi di polizia locale, tra gli obiettivi anche il presidio fisso a Pre. Poi di Spalla: Sara Rizzea, Miss Savonese, l'integrazione è una ricchezza. Al centro della pagina: America scappa e regate in Francia, le vele si progettano a Genova, un altro orgoglio, diciamo in qualche modo, ligure di Genova in particolare. Ce ne andiamo dalla Liguria nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, di Spalla, Lega, il congresso, i veneti, il sogno irrealizzabile di Zaia candidato. E poi, senza patente aveva ucciso un bimbo, ci ricasca arrestato ad Adria, 73enne intercettato senza documenti di guida, scappa fermato dopo 20 chilometri di fuga. Andiamo in Emilia Romagna, il Corriere di Bologna. L'apertura: il turismo c'è ma la crisi si sente. Questo è un virgolettato, la paglia Bologna Welcome: difficile trovare visitatori che pagano 60 euro a pranzo e cena. Il dibattito: i dati degli alberghi sono positivi, dobbiamo puntare sulle fiere, sui visitatori ad alta capacità di spesa. E al centro della pagina c'è la foto di Yannick Sinner, tennis, sorteggio favorevole, Bologna si prepara per rifare la storia. Davis debutto con la Corea, sognando Sinner, Alcaraz. E poi di Spalla: il clima degli ultimi 50 anni a Bologna, 3 settimane di caldo africano
12: in più la Toscana, in Toscana l'edizione Firenze di Repubblica, la sanità, mancano 130 milioni per riuscire a chiudere i conti, lo sbilancio è di 380 milioni, il governatore Gianni ha promesso all'assessora Monni i 250 dell'addizionale IRPEF, ma il resto va trovato con i tagli in ASL e ospedali. E poi al centro della pagina, la nuova pista dell'aeroporto si è di nuovo impantanata tra ricorsi e burocrazia. C'è il piano al centro sempre della pagina con la foto, lavori al ponte all'Indiano, la partenza può attendere ed è lì che poi si concentra spesso il traffico anche nella zona sud di Firenze. Andiamo invece adesso in Lazio, iniziamo dalla edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, ora c'è la truffa del falso medico, i carabinieri mettono in guardia sul nuovo imbroglio, vittime sempre anziani soli o fragili, tra le scuse usate dai malviventi, operazioni inesistenti o apparenti o esami diagnostici a domicilio. In alto poi maestra violenta, genitori sotto shock, l'educatrice sospesa davanti al nido, papà e mamme sconvolti dai nostri figli, segnali sottovalutati. C'è anche un altro inserto, commissione sicurezza, piano notte, i gazebo diventano 40 e nasce il progetto studenti tutor, e poi la foto di ultimo abbraccio a sorpresa il suo popolo, l'evento, l'artista tra i fan accorsi a vedere il film del concerto evento. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, autobus lenti, il piano per nuove corsie, il titolo di apertura al centro della pagina, l'occhiello, trasporti, molti tratti del centro dove circolano 23 linee, i mezzi restano bloccati negli ingorghi e viaggiano alla media di un chilometro all'ora, poche preferenziali e spesso occupate, il Campidoglio accelera per creare altri 180 chilometri di percorsi dedicati. E poi cambiamenti climatici, lo studio per 39 giorni oltre 34 gradi e sul litorale il mare ha superato quota 30. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli, in alto di spalla porta un ricordo, si hanno 41 anni fa, caro Giancarlo, il tuo omicidio interroga il presente, ma al centro della pagina la fotonotizia, all'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare, l'inno di Bennato e l'incontro con i Monelli, quest'isola è terapeutica, così appunto il virgolettato del cantautore partenopeo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Economy News. Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: GR News.
17: Cristoforo, e quello cos'è?
18: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
17: E che ci fai?
18: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
19: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
18: Oh ragazzi, un altro mondo.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 10 e 38 minuti.
16: News.
22: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm. Ha detto: ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina. Faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana. Pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, è accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88. Sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
16: Meteo.
14: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, ne dicono oggi, mercoledì 23 settembre, una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora partiamo con la nostra rassegna dei quotidiani sportivi, come sempre o quasi sempre dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina si parla di nazionale, si parla di nazionali, soprattutto Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. E poi Baldini, tifato Frosinone rappresenta il nostro calcio, il CT dell'Under, gli italiani il Como. In alto invece Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani, gli ultras dello stadium insulto a Mazzola, solo una multa, e questo diciamo è anche oggetto di grande polemica nel mondo del calcio, ma in generale, più in generale, nel mondo dello sport. Di spalla poi la svolta rossonera, Milan a da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. C'è anche una notizia importante che riguarda i colori azzurri, riguarda però il ciclismo in Canada, l'oro mondiale della staffetta con Ganna. Andiamo, ci spostiamo adesso invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura, quel posto è di Lucio, c'è proprio Luciano Spalletti in primo piano, e candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta
12: sconfitta premia la Juve garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Ascolti TV, solo la Juve supera il milione, la corsa alla quarta piazza vede favoriti bianconeri davanti a Milan, Lazio e Napoli. Carnevali ha scelto Neto per sostituire Grabar e lavora alla creazione di un nuovo team di scout. Di taglio più basso poi Baldini, ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. E poi le notizie dai club, attacco in crisi per quanto riguarda il Napoli, Allegri ha perso 36 gol, le partenze e gli infortuni hanno tolto a Max concretezza in avanti e c'è Højlund da ritrovare. Ancora campione rinato, si parla del Milan, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, con la rete al Lecce ha convinto anche Amorim, sul tavolo il contratto fino al 2031. E poi la Roma, il gioiello di Gasp. Roma è tutto un altro Dybala, condizione fisica al top grazie al nuovo preparatore diventato leader e trascinatore, così appunto la prima pagina del Corriere dello Sport. Dal Corriere dello Sport ci spostiamo su QS, il quotidiano sportivo in alto insieme alla testata by Pio e storie, taria d'assalto con gli Esposito, il nostro sogno fin da bambini. E poi ragazzi in volo, missione iridata, Under 20, semifinale Italia-Spagna. Al centro della pagina, la copertina, diciamo in qualche modo, è dedicata al successo dell'Italia del ciclismo ai mondiali di ciclismo a Montreal. Una squadra tutta d'oro, il titolo, c'è tanto di immagine, di foto con tutti i protagonisti. Mondiali di ciclismo, trionfo azzurro con la staffetta mista, questo il titolo. Ma ci sono altri sport in evidenza, europei di volley questa sera, la nazionale al test Finlandia, quarti di finale con la Trappola, la partita inizierà alle 21:05, ce lo ricorda appunto il quotidiano sportivo. Di taglio più basso il tennis, il 25 novembre debutto Davis, c'è la Sud Corea, l'incognita resta Sinner. E poi più in basso, ok sul ghiaccio, Tour de Force per Milano, tre trasferte in quattro giorni stasera. Si gioca in Austria, ma c'è la settimana di Inter e Milan, Serie A in ferie, ma tanti big non si fermano, lavoro gli infortunati di Marco e Çalhanoğlu e Pulisic corre per migliorare la condizione. Andiamo anche su Tutto Sport. Pio meglio di me a 21 anni, ma di 20 più cattivo. L'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio, esclusiva con Toni. Il bomber dell'Italia Mondiale 2006, Esposito, ha imparato da due maestri come Lautaro e Thuram, deve solo crescere sotto porta. Mancini, la CT giusto, ottimo il 4-3-3 per il futuro, scommetto su Sissé e Favasuli. Al centro della pagina poi rivoluzione per i nuovi Ildiz, Juve, i primi 100 giorni di Carnevali, ecco come saranno i prossimi. Poi c'è l'intervista a Graziani, Cacciamani tra i migliori, il futuro è suo. Ciccio, la mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare ancora di più, una vergogna il rigore negato al Toro contro il Bologna. Anche qui in evidenza Riecco Baldini, Under 21, il nostro calcio, più Frosinone che Como. E poi il richiamo al successo della nazionale italiana di ciclismo ai mondiali a Montreal, mondiali ciclismo staffetta d'oro, il titolo a Montreal, storico trionfo nella cronomista. C'è anche spazio per il tennis e anche poi per il volley. Tennis, il sorteggio, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea e ancora la bolgia di Torino per la semifinale. Parliamo di europei di volley, quarti con la Finlandia alle 21:05. Andiamo sui quotidiani più regionali, anzi più di team in qualche modo, perché c'è il Romanista in evidenza, senza soste, l'immagine è abbastanza eloquente, testa a Como, dopo un solo giorno di riposo la Roma di Gasperini già tornata al lavoro e sono almeno 7 i probabili titolari verso la sfida di Sinigaglia, rimasti a Trigoria a disposizione del tecnico. In alto poi c'è un richiamo del calcio femminile, debutto Champions in casa del Leuven, naturalmente l'oggetto è sempre la squadra della Roma. E poi stadio in discesa, Pietralata scalata, ultimi step, incassato anche l'ok della soprintendenza. La gioia, la gioia di Bala, mai così presente nelle prime sei gare ufficiali tra Serie A e Champions, in campo per 497 minuti, invitato con Molina all'addio di Messi contro l'Argentina, e poi c'è un richiamo nazionale venerdì a Roma, sfida al Belgio. Per chiudere anche uno sguardo al laziale, in edicola oggi Gattuso dice grazie press, c'è proprio l'immagine del presidente Lotito con l'ex CT della nazionale, c'è l'editoriale di Carlo Cagnetti, grazie press, appunto si duplica in qualche modo questo titolo, che peraltro è anche un virgolettato. E con i quotidiani sportivi per oggi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, il sole sorge a Roma alle 6.55 e tramonta alle 19.05. A Milano sorge invece alle 7.09 e tramonta alle 19.21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Nel 1915, a New York, 30.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale. Nel 1943 i nazisti fucilano il 23enne carabiniere Salvo d'Acquisto, autoaccusatosi di essere l'autore di un attentato esplosivo contro i soldati tedeschi per salvare altre 22 persone dalla rappresaglia. Il fatto avviene nelle vicinanze di Fiumicino e varrà all'eroico carabiniere la medaglia d'oro al valore militare. Nel 1983, durante la guerra civile libanese, a Beirut un camion bomba si scaglia contro la caserma dei Marine statunitensi, facendo 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina e le vittime sono 58. Nel 2011 a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia di MotoGP, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Nasce in questo giorno del 1934 il cantautore Gino Paoli. Nato a Monfalcone ma genovese d'adozione, come compositore e interprete di canzoni muove i suoi primi passi alla fine degli anni 50, ma è soprattutto nel decennio successivo che il suo talento si imporrà decisamente sia all'attenzione del pubblico che a quella dei critici. È il periodo in cui Paoli dà il meglio di sé interpretando personalmente brani intramontabili come Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, o scrivendone degli altri per le più importanti cantanti italiane del momento come Mina, con Il cielo in una stanza, e Ornella Vanoni, con Senza fine. Personaggio impegnato anche sul piano politico e sociale, nel 1987 Gino Paoli sarà eletto deputato nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il grande cantautore muore a Genova il 24 marzo del 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
23: Sono le 10 e 52 minuti.
24: News.
25: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
26: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti, e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia, con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
25: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula. Il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno. E poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
1: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
2: L'Istat certifica che il paese non cresce. Il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
25: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
5: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
25: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
16: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 10 e 58 minuti.
16: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
5: Essere mancati al mondo mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
7: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
8: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
7: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
9: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
7: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Meteo.
14: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
2: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
1: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
3: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
1: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
1: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittorio Aguazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 11:05.
7: News.
8: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito, e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, è accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo.

0: Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai 98 dollari al barile. E ora il nostro appuntamento dedicato all'attività del Parlamento Europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
2: L'Aula di Strasburgo ha ospitato nei giorni scorsi il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, con il quale la Presidente della Commissione europea ha tracciato un bilancio delle politiche europee e dei risultati ottenuti nel 2026 con uno sguardo ai prossimi obiettivi. Abbiamo chiesto un parere a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.
3: Ma direi un giudizio in chiaro oscuro, abbastanza bene la parte sull'immigrazione, dove si conferma la linea che siamo riusciti in particolar modo grazie all'azione del governo Meloni e di una maggioranza alternativa che abbiamo creato in questo Parlamento nel centrodestra per una linea più restrittiva sull'immigrazione. Meno bene, credo più deludente, la parte sulla competitività, il contrasto alla desertificazione industriale, che è la china su cui pericolosamente l'Europa si è avviata per un eccesso di regolamentazione e per le follie del Green Deal. Questa parte è stata una parte troppo blanda del discorso, mentre per noi rappresenta la priorità numero uno.
2: Altro tema del discorso della Presidente della Commissione è stato la sicurezza, con la proposta di istituire un Consiglio di Sicurezza Europeo. Che cosa ne pensa?
3: Penso che noi dobbiamo sviluppare soprattutto capacità industriale, che è la vera mancanza che l'Europa ha oggi, che ci rende dipendenti da forniture militari che arrivano da fornitori extra europei, e quindi questa è l'urgenza vera. E poi dall'industria, quando hai i mezzi, poi discende anche la capacità politica di prendere delle decisioni.
2: In occasione della plenaria dell'Europarlamento è intervenuto Mark Carney, premier del Canada, cui von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato della UE.
3: Con il Canada noi abbiamo un rapporto di cooperazione militare, abbiamo anche un accordo di libero scambio che è in corso, che è il CETA, quindi abbiamo già un livello di cooperazione molto forte e si può rafforzare. Credo che non ci sia bisogno di farlo con un accordo di associazione, peraltro non vorremmo che poi stringere col Canada in questa fase voglia dire lasciare andare l'America. Noi abbiamo bisogno di proteggere, difendere e rinforzare le relazioni transatlantiche con tutta l'America e non soltanto con una sua parte.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Sono le 11 e 14 minuti.
9: News. Buongiorno dalla redazione.
0: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
9: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
0: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
9: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
10: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
9: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
11: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
5: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
11: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
9: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anghissà, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo: l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
14: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
8: Sono le 11:21.
14: News.
12: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e i popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri, il servizio della redazione.
15: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
12: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeja al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, su rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
14: Meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza dell'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 29 minuti.
16: Sport.
17: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
18: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
17: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
19: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
17: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
20: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
17: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Meteo.
5: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
16: Sport.
17: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto a Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
18: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
17: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
19: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
17: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
20: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
17: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittorio Aguazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 11:36.
2: News.
21: Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
8: Sono le 11 e 43 minuti.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
9: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
10: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
9: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.
10: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
9: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
11: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
11: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
9: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anghissà, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 il Palavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
8: Sono le 11 e 50 minuti.
6: News.
22: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti, e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, ha aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia, con la politica, tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi sul limite degli alunni stranieri. Il servizio della redazione.
15: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
22: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamento in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeja al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, sul rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
23: Meteo.
24: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
25: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 59 minuti.
16: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, ha aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica
22: giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri, il servizio della redazione.
15: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
22: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeja al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, su rigore nella ripresa su

0: sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
5: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura al Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa il servizio della redazione.
6: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro le

0: episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio a Anghissà che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro, coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due due o più figli, segnala ancora Moneyfarm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 12 e 14 minuti.
7: News. Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
10: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
9: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
10: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
9: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
10: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 20 minuti.
3: News.
11: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e i popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, ha aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri, il servizio della redazione.
0: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
11: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura: il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, sul rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12 e 28 minuti.
12: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
9: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
7: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
14: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
7: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino. Chi vince trova la Francia nella semifinale, che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
15: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
16: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
15: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 38 minuti.
3: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura al Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al 5° minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken, battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa, il servizio della redazione.
0: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
11: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per 15 giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista cronometro, coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali Elite e Under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti.
1: La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione. trasmissione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 47 minuti.
12: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
10: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. A dare l'allarme i colleghi.
9: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
10: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
9: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di nove anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
10: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 53 minuti.
17: News.
11: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, ha aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri, il servizio della redazione.
0: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
11: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeja al quinto minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta
1: sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, sul rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
17: Meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con 2 o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 ed un minuto.
17: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
8: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
9: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali.

0: E secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
1: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2026 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
2: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
2: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
0: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato un'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna.

0: Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 8 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev e il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, lo afferma il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, come riportano i media locali, che aggiunge 8 persone ferite e una deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, dei detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomiansk, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche 2 distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Seconda giornata di colloquio oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri, a margine dei lavori, anche l'incontro definito positivo e produttivo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula e il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione di L'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
3: Oggi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il presidente cinese Xi Jinping incontrerà Trump a Washington, saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite. Non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni. Morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che alla Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Bilotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle 2 isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News.
6: la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
10: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
9: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri e oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
6: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
10: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
9: dopo l'acceso intervento di Trump di ieri oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
12: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
9: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
13: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
14: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
13: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium, per la Juventus solo una multa, il servizio della redazione.
4: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
3: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista cronometro, coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
6: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 36 minuti.
6: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
0: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
10: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
0: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
10: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
16: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 13 e 42 minuti.
1: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
16: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
0: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle 2 isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 50 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev e il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, lo afferma il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, come riportano i media locali, che aggiunge 8 persone ferite e una deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, dei detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomiansk, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche 2 distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Seconda giornata di colloqui oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri, a margine dei lavori, anche l'incontro definito positivo e produttivo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula e il segretario del delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
17: Oggi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà Trump a Washington. Saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite, non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni. Morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Bilotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
10: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
9: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
10: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
9: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
12: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
9: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
13: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da

0: Al Palavela si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazzari, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento è la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata. La vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
2: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo tempo.

0: termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 12 minuti.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
6: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
5: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
6: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
5: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
6: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 20 minuti.
9: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianche, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianche, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
11: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
10: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato un'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
0: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: News.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento e la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia, a Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata, 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli, l'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura, il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 14. 8:28.
8: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350.000 50 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia, la maggior parte delle spese

0: richiesta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 35 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
3: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
4: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
3: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In

0: Serate nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
3: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
2: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. A dell'incredibile, la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
6: News. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento è la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Con lui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia, a Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo.
0: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia, la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 51 minuti.
1: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel del 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
11: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
10: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
11: Gli esteri: il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
10: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. gradi, un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
11: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
3: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
2: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. A dell'incredibile, la trattativa aperta è chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'obitorio civico

0: Procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia, a Forio un'auto con a bordo tre persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata, due dei tre feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in due ospedali di Napoli, l'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura, il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo. Il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 15 e 9 minuti.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Aley Bugeja al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista, cronometro coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali Elite e Under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Meteo. Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News. Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 18 minuti.
7: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati stati gli stessi compagni del giovane messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
11: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
10: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
11: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
10: Nuova offensiva russa russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
11: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 25 minuti.
7: News.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione: Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento e la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco, nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'Estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 33 minuti.
7: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura alla Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugheia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio all'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken, battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium. Per la Juventus solo una multa, il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista cronometro, coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 41 minuti.
0: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Shara. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. indiziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 48 minuti.
9: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
10: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
11: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
10: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
11: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
10: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
11: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: News. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Valdissero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale a gestire il procedimento della procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Con lui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata. La vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 15 e 56 minuti.
15: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 59 minuti.
7: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Sport.
15: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura alla Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken, battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa, il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
15: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio a Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami

0: Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista, cronometro coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 6 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione.
5: Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento.

0: Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
1: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 14 minuti.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via Turchia con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, poi sarà la volta tra gli altri del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
7: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
7: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo complessivo di 28,4 miliardi di euro.
8: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
7: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 21 minuti.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi, che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno, però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
1: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 28 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, lo afferma il sindaco di Kiev Vitaly Klishchenko, come riportano i media locali, che aggiunge 8 persone ferite e una deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, dei detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomiansk, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche 2 distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Seconda giornata di colloqui oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri, a margine dei lavori, anche l'incontro definito positivo e produttivo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula e il segretario del delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
10: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
9: Oggi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il presidente cinese Xi Jinping incontrerà Trump a Washington, saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite. Non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Con lui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco, nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane, in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo tre persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. Due dei tre feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in due ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, poi sarà la volta tra gli altri del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 35 minuti.
9: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugheia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken, battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa, il servizio della redazione.
10: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
9: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista, cronometro coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
1: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 44 minuti.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. scienziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 50 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignoles. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
7: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
7: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
8: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
7: Le strane al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
1: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno, però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato da Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: GR News.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 17 e due minuti.
0: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
19: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto di Antonio Mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori perché ho preso il settimiciale e è un quarto di finale. E quindi dobbiamo viverla come fosse un quartier generale, incontri sulle concentrazioni che possono esserci con Chito. Trovo invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
18: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio, dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
20: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
18: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano

0: specie i settori meridionali. Altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese. Lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 9 minuti.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via Turchia con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, poi sarà la volta tra gli altri del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia, pronto ad incontrare Putin in

0: qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
4: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 17 e 16 minuti.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano. La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
9: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura e un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione è stato arrestato.
8: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
9: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
8: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
9: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Sport.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 17:23.
1: News.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazzari, il 36enne morto domenica scorsa a Valdissero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento è la procura di Asti. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni: morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che alla Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Bilotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
4: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350.000
12: 50 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 17:32.
13: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma, la gara col Belgio, si mescola all'attesa per l'Italia.

0: volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
1: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci conoscendo alcuni giocatori perché ho preso il settimo scialle e un quarto di scialle. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di scialle in conto sulle concentrazioni che possono esserci con Chito. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
0: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
2: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
0: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e Juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego. Primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 17 e 38 minuti.
5: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, l'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta a piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto

0: Il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto è emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio, sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma, Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
4: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 17:47.
2: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News. Bentrovati dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
8: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura e un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione è stato arrestato.
7: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
7: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
8: È arrivato l'autunno, oggi corre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 17 e 54 minuti.
6: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi, che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno, però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E Mercoledì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus, dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
4: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 18 e 3 minuti.
2: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza, in Francia durante un controllo doganale in un'area autostradale e ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio, sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
2: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
2: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
1: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
0: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento contro ignoti disposte. L'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
5: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere di finite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
4: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti. La sicurezza e i controlli del trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione

0: nucleare e rinnovabili rafforzerà l'indipendenza energetica del paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verdi e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
1: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza, potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
0: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico, il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
1: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami. Lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
0: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 18 e 18 minuti.
7: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni. Morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League League degli Azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, l'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta a piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia, le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 26 minuti.
7: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi, quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 33 minuti.
7: News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
12: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
13: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
12: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
13: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
12: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità, il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus, il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
13: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: News.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
1: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere finite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
0: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e i controlli del trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione tra nucleare e rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
1: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza, potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
0: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
1: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami. Lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
0: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 18 e 42 minuti.
7: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia. Durante un controllo doganale in un'area autostradale, ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio. Sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
5: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 49 minuti.
7: News.
16: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
11: L'economia.
16: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Dati positivi dunque oggi dall'OCSE, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane in procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. Marco Mancini.
17: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vice premier Salvini.
18: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5. Quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
17: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
19: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
16: Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile. Lo spread sale a 94 punti. Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
3: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, l'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto è emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia, le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 59 minuti.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri.
8: Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. L'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto è emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità. Iniziamo dalla 13, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato a Brescia centro verso il centro e da San Zeno a San Polo nella direzione opposta. Traffico sostenuto come sempre a Milano, con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, ma senza situazioni di criticità. Difficoltà invece a Gallarate per un incidente, chiuso il tratto della statale 336 viale Aereo
12: aeronautica verso Busto Arsizio. Per questo motivo ci sono code per circa 2,5 km a partire da Cardano al Campo fino a Gallarate. In Liguria solite code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina e in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Code anche in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni.
13: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica

0: in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
4: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
3: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Pallavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto

0: detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 15 minuti.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle 4 partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti dubbio Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: Iniziamo dalla 13, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato a Brescia centro verso il centro e da San Zeno a San Polo nella direzione opposta. Traffico sostenuto come sempre a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie ma senza situazioni di criticità. Difficoltà invece a Gallarate per un incidente, chiuso il tratto della statale 336 viale Aeronautica verso Busto Arsizio. Per questo motivo ci sono code per circa 2,5 km a partire da Cardano al Campo fino a Gallarate. In Liguria solite code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina e in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Code anche in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
8: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
7: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e i controlli e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione tra nucleare e rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
8: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
7: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico, il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
8: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami. Lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
7: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 24 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la short list che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
9: L'economia.
5: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
0: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due due o più figli, segnala ancora Moneyfarm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
10: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
12: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare. Israele ha le bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
11: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato da i sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
13: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo originario della provincia di Teramo è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
11: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati, la vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'Ocse che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026 portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale, l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas, gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
15: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
14: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
16: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
14: Al Palavela, attesi 7.500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
6: Sul tratto friulano della 1 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Torino. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest di Milano tra Vigentina e Corsico direzione Laghi e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In A9 per le operazioni doganali code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria code per lavori in A10 tra Fellino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A26 code per lavori tra Ovada e il Bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. A Bologna code in A14 tra Fiera e Casalecchio verso la 1. In Toscana per un incidente code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra il Bivio per la diramazione per Pisa e lo svincolo di Ponzacco verso Firenze e tra Pontedera e Ponzacco nella direzione opposta. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina e in carreggiata interna interna da Cassia a Casteljubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Ci sono code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
10: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. L'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia, le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 19 e 45 minuti.
10: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenta di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo, alla guida della vettura un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
0: Buon mercoledì 23 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Kiev alla conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che le conseguenze complessive della diffusione dell'intelligenza artificiale nelle economie avanzate sono incerte. E a questo proposito Panetta ha spiegato che la transizione potrebbe non essere affatto lineare. Le attuali quotazioni delle attività legate all'intelligenza artificiale riflettono infatti attualmente aspettative ottimistiche sulla futura redditività di questa tecnologia e di conseguenza, ha concluso il governatore, tali valutazioni agevolano la raccolta di capitali e il sostegno a ulteriori investimenti da parte delle imprese tecnologiche, ma espongono anche i mercati al rischio di brusche correzioni qualora le aspettative venissero disattese, come dimostrato dalla recente volatilità dei titoli tecnologici. Secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm, in base all'attuale costo della vita, allevare un figlio in Italia comporta dalla nascita ai 18 anni una spesa che varia tra i 112.000 e i 212.000 euro, per una media di circa 162.000 euro corrispondenti a più di 9.000 euro all'anno. Rispetto alla rilevazione 2025, quando cioè il costo medio era di 156.000 euro, la spesa media è dunque cresciuta di circa 6.000 euro più 4%, pari a 350.000 150 euro annui per figlio. Inoltre, rispetto ai numeri emersi dalla prima ricerca effettuata da Money Farm nel 2022, il costo è aumentato complessivamente del più 16%, passando quindi da circa 139.500 a 162.000 euro, con un ritmo più sostenuto rispetto alla crescita delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo, più 12%. Il tutto a conferma di come l'onere economico della genitorialità sia aumentato più rapidamente del potere d'acquisto delle famiglie. Le famiglie con due o più figli, segnala ancora Money Farm, possono però almeno parzialmente beneficiare di economie di scala, specialmente nei primi anni di vita, grazie alla possibilità di riutilizzare alcuni beni come abbigliamento, passeggini e lettini, o di condividere alcuni servizi come l'auto e la babysitter. Tuttavia la maggior parte delle spese resta individuale, soprattutto quelle relative a cibo, istruzione e sanità. Si stima comunque che il secondo figlio comporti un incremento del 70-80% del costo sostenuto per il primo, un peso pur sempre rilevante sui bilanci familiari e che incide non poco nel rendere sempre più rare le famiglie numerose nel nostro paese. Prenderà il via il prossimo 4 novembre la carta dedicata a te, ossia la misura voluta dal governo fin dal 2023 per sostenere le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e al tempo stesso promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Sarà disponibile, rende noto il Ministero dell'Agricoltura, oltre 1 miliardo di euro, vale a dire 1.000 euro per famiglia. Pertanto dal 4 novembre 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, indicati dai comuni, composti da almeno 3 componenti e con ISEE inferiori a 15.000 euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta. Una seconda tranche da 500 euro sarà invece erogata a partire da aprile 2027. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 19:52 minuti.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
18: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
4: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
18: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una norma sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
18: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria categoria dedicata al miglior film internazionale. Le Strane è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
4: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
18: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
10: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
6: Sul tratto friulano della 1 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Torino. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest di Milano tra Vigentina e Corsico direzione Laghi e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In A9 per le operazioni doganali code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria code per lavori in A10 tra Fellino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A26 code per lavori tra Ovada e il bivio per la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona-Toce. A Bologna code in A14 tra Fiera e Casalecchio verso la 1. In Toscana per un incidente code sulla Firenze Pisa-Livorno tra il bivio per la diramazione per Pisa e lo svincolo di Ponzacco verso Firenze e tra Pontedera e Ponzacco nella direzione opposta. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina e in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Ci sono code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
10: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo. L'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile: sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1: alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton. Penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 20.
19: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano. In avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: le 20 e 11 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione

0: nella gestione degli impianti, la sicurezza e controllo e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del Governo.
1: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza, potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
0: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico, il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
1: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato al segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessata ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
0: Infine lo sport. Il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 19 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
3: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele ha le bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
2: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta a Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
4: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
2: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 24 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
3: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
2: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
4: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
2: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'Ocse, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
8: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
7: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
9: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
7: Al Palavela, attesi 7.500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
8: Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Hawley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca invece un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio. La politica, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. E ora lo sport. Con la pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempendo in vista dell'incontro di stasera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 44 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti disposte. L'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
3: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
2: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e i controlli e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
3: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
2: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
3: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato al segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessata ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
2: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocceretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina ha avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 21.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per sei mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, altro rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto.

0: Tanto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia che proseguì anche domani. La pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Picchetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. La pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: GR News. La radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News. La radio fa notizia.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Volo la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. La pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 22.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
5: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime, e la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere, con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio. 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e ancora gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio. 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e ancora gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio. 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle 2 isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: GR News. Notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio. 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio. 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi. Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere, con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita vita la nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il parco archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima puntata domani mattina.
7: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: le 23 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima puntata. Domani mattina.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 23 e 20 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale.
1: In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il parco archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento Me Too. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima puntata domani mattina.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento Me Too. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima puntata. Appuntamento domani mattina.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23:59.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera con fischio d'inizio alle 20:45 in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
0: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime, e la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime, e la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: È l'una e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È 1:59.
1: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.